già stato qui in qualche altro incanto, sono già stato qui. Mi riconosco il passo di chi è partito per non ritornare, e si guarda i piedi e la strada bianca, la strada e i piedi.

certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare.